0: Gatto.
1: Che cosa
2: vuoi?
1: Putinta.
2: Vuoi già?
0: 咱也得回去，
2: 知道
0: 啊，
2: 不能回，
0: 鬼子人多，咱拼不过，
2: 人多也得回啊。